Rasta ja oikealleen. Ele, ele, kola, nala, nela, lankola, nala, nala, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, lankola, nala, nela, l